0: hai capullito, ideale lì.
1: Tus noches con el circuito radial Tuna.